un sorgo. Dobdo da bozzana. La galaba chonto, cat. Baby tonight. Bitongio Radio.